0: download le SBS audio app. Ma e whaafafonga ai iau polokalai me te fia fia iai. E maua fua le app mai le App Store pa o le Google Play.
1: Ia e iele manatu Australia e le utoitele ni Fallel Housing Commission o lo fausia. A e afe maafe tangata sulufai ia manise malanga mai e nonofo mau mau i Australia ua vaai ai le uti uti o fale mō tangata lautele. E afe maafe tangata fau fale ma tangata kāmuta i tutonu Australia a e olo filo ai ma se tamali o Samoa le fionga lauli Philip Schwenke na o ta wina mai Samoa lona to mai e siona tamā ma ua mātaina lona sao le fausia.